Eskide hea nadie, elide hea cibos, elide hea cici, elide hea cibos, ke hea cici, ke hea cibolci, ala